0: fare ora l'ICTEC.
1: Sì, sex.
0: Ho preso un video.
1: Sì, allora sì.
0: Cosa è questo?